Afrika halana. Azibuya na masiswini. Vuga Afrika usenzele. Vuga Afrika usenzele. Rise and shine South Africa. Rise and shine Africa. Rise, rise Africa.